0: Mon papa il prego pas là, le pêche le mbouke sa mamma. Ama ya magado la, trovi di mabuco per la meglio clamma.
1: Mon papa il prego pas là, le pêche le mbouke sa mamma. Ama ya magado la, trovi di mabuco per la meglio clamma.
2: Mon papa il prego pas là,
1: sa mamma il prego pas là.